Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi, je fais la sieste mosquito.